bani ba ba ba ba di da di da ba ba da di da di da ba ba ba ba di ba ba da di da di di bani di ba ba ba di ba ba ni ba ba di ba ba ni ba ni di di ba ba ni di ba ba ba di di da di ba ba ba ba ni ba ba ni da di ba ba ni ba di di ba ni ba ni ba ni di ba ba da da di di du di ba ni ni ba ba ni da di ba ni da ni di ba ba ba ni ba ba ba ma di da di ba ba ma di da di ba ba ni ni ba ba ba ni da ba di da di di da di ba da di ba ba ni da ni ba ni da ni ba ni di di ba ni ni da da ni ba ni da ba ni ni da da ni ni ba ba ba ni ba ba di ba ni ba ba ba ma di di du da di ba ba di ba di di di ba di ba da da di di ni ba ba ma di du di ba ba di da di ba ba ni da ni da ma ni da ni da ma ni da ni ba ni ni da ni ba ni ni da ni ba ba ba da ni ba ba ba ma ni da ni ba ni da ni ba ba da ni ba ma di da di ba ba ba da di ba ba ba ba di ba ba ni ba di ba ba ni ba ni ba ba ni da ni da di ba ba ma di ba ba ni ba ba ba ni da ni ba ni da ni da ma ni ma ni da ni ba ni ba di da ni ba ni ni da ni da ni ba ba ba di ba ba ni da ni ma ni ma ni da ni ba ni da ni da ni ba ni da ni da ni